caro carburanti, domani in Consiglio dei Ministri una nuova proroga dello sconto sulle accise. Poi il governo punta un sostegno mirato per i redditi più bassi. Mosca boccia il piano di pace di Zelensky. Il Donbass è territorio russo, nessun paese terzo può gestirlo. Guerra commerciale, il Canada risponde a Trump con dazi fino al 50% sui prodotti americani. Bimba morta di difterite a Palermo, i genitori denunciano i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Nella Veronese muore a 18 anni dopo una bottigliata alla testa, il presunto aggressore si costituisce. Treviso, bambina di 5 anni precipita per 10 metri in un condominio e in gravi condizioni. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova proroga in arrivo per lo sconto sulle accise dei carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, proprio nel giorno in cui scade l'ultima mini proroga. La decisione è maturata durante una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto le famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov: il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato tre punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Sale ancora la tensione commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti dall'amministrazione Trump annunciando nuove tariffe sui prodotti americani. Le misure entreranno in vigore dall'8 settembre e prevedono dati compresi tra il 15 e il 50% su una serie di merci provenienti dagli Stati Uniti. Il governo canadese ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5 miliardi e 400 milioni per sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla guerra commerciale. Si allarga così lo scontro tra i due paesi dopo il fallimento dei negoziati e l'entrata in vigore delle tariffe decise da Washington.
2: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato la procura una denuncia querela nei confronti dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: È morto dopo due giorni di coma il 18enne di origini marocchine colpito la testa con una bottiglia durante una lite acerea nel Veronese. L'aggressione era avvenuta due notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Borgo Trento di Verona e non aveva più ripreso conoscenza. Erano state quindi avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Il giovane, indicato come presunto responsabile e ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma e si è costituito. È stato arrestato con accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Una bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata all'interno di un condominio a Montebelluna in provincia di Treviso. Per cause ancora da chiarire, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco al quinto piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri terminato sul terrazzino di un appartamento situato al secondo piano. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso al momento dell'incidente. Nell'abitazione sarebbero stati presenti anche i genitori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Federica Brignone torna oggi in sala operatoria a causa dei problemi che ancora la tormentano dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La scettrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:03.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 26 agosto. Si festeggia Sant'Alessandro Martire. Oggi è la giornata mondiale del cane. Il proverbio del giorno è: la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all'aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportate nei vostri obiettivi.
2: Toro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.
1: Gemelli, non mettete in testa di cambiare il mondo, anche se avete ottime capacità persuasive. Piuttosto limitatevi a operare nel vostro ambiente. Riceverete un simpatico invito per la serata che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.
2: Cancro, in coppia con Plutone e quadrata ad Urano, la severa luna in Capricorno vi rende inquieti. Incomprensioni su questioni di principio in famiglia. Cercate di valutare lucidamente qual è il problema alla base e siate disponibili ad aprirvi ad un dialogo.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle vostre energie. Troverete anche il tempo per riposarvi, tuttavia le relazioni con gli altri dentro e fuori casa scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la giornata appaga le vostre aspettative grazie alla luna che insieme a Plutone si attiva per mandare a buon fine ogni programma. Se siete studenti, alle prese con un esame imminente, puntate ad acquisire più sicurezza nell'esposizione.
1: Bilancia, un mercoledì da archiviare rapidamente con la Luna, Urano e Mercurio che sono contrari. Urge trovare una scappatoia per salvaguardare il vostro equilibrio. Ricorrete al potere consolatorio delle note. Ascoltare la vostra musica preferita vi farà stare molto bene.
2: Scorpione, giornata impegnativa e produttiva, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, giornata di scarse soddisfazioni per tipi spendaccioni come tutti vi descrivono, costretti al risparmio dalla luna che vi frena. Frequentare un corso di specializzazione arricchirebbe il vostro curriculum, soprattutto se puntate all'estero.
2: Capricorno, congiunta a Plutone nel segno, la luna dà il via ad una giornata simultaneamente stimolante e protettiva per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma oramai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse.
1: Acquario, una sottile diffidenza vi fa stare sulle vostre anche negli impegni di lavoro, rendete poco, perdendovi dietro a desideri di evasione. Grandi ambizioni artistiche e culturali, ma senza un'applicazione costante rischiate di arenarvi.
2: Pesci, disponibili con gli altri, ma introversi e riservati, tenete chiusi dentro di voi i sentimenti e le emozioni, senza renderne partecipe chi vi è accanto. Idee confuse riguardo a un viaggio in programma. Qualcosa vi trattiene nell'acquistarne il biglietto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Caro carburanti, domani in Consiglio dei Ministri una nuova proroga dello sconto sulle accise, poi il governo punta a un sostegno mirato per i redditi più bassi, Mosca boccia il piano di pace di Zelensky, il Donbass è territorio russo, nessun paese terzo può gestirlo, guerra commerciale, il Canada risponde a Trump con dazi fino al 50% sui prodotti americani, bimba morta di difterite a Palermo, i genitori denunciano i tre ospedali che l'hanno avuta in cura, nella Veronese muore a 18 anni dopo una bottigliata alla testa, il presunto aggressore si costituisce. Treviso, bambina di 5 anni precipita per 10 metri in un condominio e in gravi condizioni. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova proroga in arrivo per lo sconto sulle accise dei carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, proprio nel giorno in cui scade l'ultima mini proroga. La decisione è maturata durante una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia, destinato soprattutto le famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato 3 punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Sale ancora la tensione commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti dall'amministrazione Trump annunciando nuove tariffe sui prodotti americani. Le misure entreranno in vigore dall'8 settembre e prevedono dazi compresi tra il 15 e il 50% su una serie di merci provenienti dagli Stati Uniti. Il governo canadese ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5 miliardi e 400 milioni per sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla guerra commerciale. Si allarga così lo scontro tra i due paesi dopo il fallimento dei negoziati e l'entrata in vigore delle tariffe decise da Washington.
2: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato la procura una denuncia a querela nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: È morto dopo 2 giorni di coma il 18enne di origini marocchine, colpito la testa con una bottiglia durante una lite acerea nel Veronese. L'aggressione era avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Borgo Trento di Verona e non aveva più ripreso conoscenza. Erano state quindi avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Il giovane, indicato come presunto responsabile e ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma e si è costituito. È stato arrestato con accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Una bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata all'interno di un condominio a Montebelluna in provincia di Treviso. Per cause ancora da chiarire, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco al 5° piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri terminato sul terrazzino di un appartamento situato al 2° piano. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso al momento dell'incidente. Nell'abitazione sarebbero stati presenti anche i genitori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Federica Brignone torna oggi in sala operatoria a causa dei problemi che ancora la tormentano dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La scettrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 26 agosto. Si festeggia Sant'Alessandro Martire. Oggi è la giornata mondiale del cane. Il proverbio del giorno è: la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all'aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi.
2: Toro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.
1: Gemelli, non mettete in testa di cambiare il mondo, anche se avete ottime capacità persuasive. Piuttosto limitatevi a operare nel vostro ambiente. Riceverete un simpatico invito per la serata che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.
2: Cancro, in coppia con Plutone e quadrata ad Urano, la severa luna in Capricorno vi rende inquieti. Incomprensioni su questioni di principio in famiglia. Cercate di valutare lucidamente qual è il problema alla base e siate disponibili ad aprirvi ad un dialogo.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle vostre energie. Troverete anche il tempo per riposarvi, tuttavia le relazioni con gli altri dentro e fuori casa scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la giornata appaga le vostre aspettative grazie alla luna che insieme a Plutone si attiva per mandare a buon fine ogni programma. Se siete studenti alle prese con un esame imminente, puntate ad acquisire più sicurezza nell'esposizione.
1: Bilancia, un mercoledì da archiviare rapidamente con la luna, Urano e Mercurio che sono contrari. Urge trovare una scappatoia per salvaguardare il vostro equilibrio. Ricorrete al potere consolatorio delle note. Ascoltare la vostra musica preferita vi farà stare molto bene.
2: Scorpione, giornata impegnativa e produttiva, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, giornata di scarse soddisfazioni per tipi spendaccioni come tutti vi descrivono, costretti al risparmio dalla luna che vi frena. Frequentare un corso di specializzazione arricchirebbe il vostro curriculum, soprattutto se puntate all'estero.
2: Capricorno, congiunta a Plutone nel segno, la luna dà il via ad una giornata simultaneamente stimolante e protettiva per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma oramai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse.
1: Acquario, una sottile diffidenza vi fa stare sulle vostre anche negli impegni di lavoro, rendete poco, perdendovi dietro a desideri di evasione. Grandi ambizioni artistiche e culturali, ma senza un'applicazione costante rischiate di arenarvi.
2: Pesci, disponibili con gli altri, ma introversi e riservati, tenete chiusi dentro di voi i sentimenti e le emozioni, senza renderne partecipe chi vi è accanto. Idee confuse riguardo a un viaggio in programma. Qualcosa vi trattiene nell'acquistarne il biglietto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Caro carburanti, domani in Consiglio dei Ministri una nuova proroga dello sconto sulle accise. Poi il governo punta a un sostegno mirato per i redditi più bassi. Mosca boccia il piano di pace di Zelensky. Il Donbass è territorio russo, nessun paese terzo può gestirlo. Guerra commerciale, il Canada risponde a Trump con dazi fino al 50% sui prodotti americani. Bimba morta di difterite a Palermo, i genitori denunciano i tre ospedali che l'hanno avuta in cura. Nella Veronese muore a 18 anni dopo una bottigliata alla testa, il presunto aggressore si costituisce. Treviso, bambina di 5 anni precipita per 10 metri in un condominio e in gravi condizioni. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova proroga in arrivo per lo sconto sulle accise dei carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, proprio nel giorno in cui scade l'ultima mini proroga. La decisione è maturata durante una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto le famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato 3 punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Sale ancora la tensione commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti dall'amministrazione Trump annunciando nuove tariffe sui prodotti americani. Le misure entreranno in vigore dall'8 settembre e prevedono dati compresi tra il 15 e il 50% su una serie di merci provenienti dagli Stati Uniti. Il governo canadese ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5 miliardi e 400 milioni per sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla guerra commerciale. Si allarga così lo scontro tra i due paesi dopo il fallimento dei negoziati e l'entrata in vigore delle tariffe decise da Washington.
2: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato la procura una denuncia a querela nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: È morto dopo 2 giorni di coma il 18enne di origini marocchine, colpito da testa con una bottiglia durante una lite a Cerea nel Veronese. L'aggressione era avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Borgo Trento di Verona e non aveva più ripreso conoscenza. Erano state quindi avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Il giovane, indicato come presunto responsabile e ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma e si è costituito. È stato arrestato con accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Una bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata all'interno di un condominio a Montebelluna in provincia di Treviso. Per cause ancora da chiarire, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco al 5° piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri terminato sul terrazzino di un appartamento situato al 2° piano. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso al momento dell'incidente. Nell'abitazione sarebbero stati presenti anche i genitori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Federica Brignone torna oggi in sala operatoria a causa dei problemi che ancora la tormentano dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La scettrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Eccoci qua amici, benvenuti con Radio Web in questo mercoledì. È partito lo stacchetto, adesso però partiamo anche noi perché le notizie quest'oggi ci sono e sono davvero, come sempre, importanti. Bene, parleremo di prodotti, lo faremo, parleremo anche di sicurezza informatica, quindi mi raccomando, una puntata tutta da seguire.

Si entra nel vivo della trasmissione, amici, e quest'oggi vogliamo parlare di droni. Sì, perché non bastava il ban introdotto a fine dicembre 2025, ora ai droni importati negli Stati Uniti verrà imposto anche un dazio del 100%. Lo ha deciso Donald Trump, che ha firmato l'ennesimo editto per proteggere l'economia nazionale con la scusa della sicurezza nazionale, che non si applica però a tutti i modelli e a tutti i paesi. I droni prodotti all'estero, poi importati negli Stati Uniti, sono stati inseriti nella covered list, appunto, della Federal Communication Commission il 22 dicembre del 2025. Quindi attenzione, perché il governo americano potrebbe però estendere il ban ai droni, quelli che, cioè, sono già in commercio. In base all'indagine effettuata dal Dipartimento del Commercio, Trump decise di applicare un dazio del 100% ai droni con un peso superiore a 25 kg, a quelli che integrano fotocamere termiche incluse le parti di ricambio, ovvero capacità che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Ai droni con peso inferiore a 25 kg verrà invece applicato un dazio del 25%. Attenzione, perché ora lo diciamo, i droni, diciamo, i relativi componenti importati da Unione Europea, Giappone, Liechtenstein, Corea del Sud, Svizzera e Taiwan, verrà imposto un dazio del 15%. A quelli invece che provengono dal Regno Unito verrà applicato un dazio del 10%. La quasi totalità di hardware, software e tecnologia deve però provenire da questi paesi o dagli Stati Uniti. I dazi che entreranno in vigore da circa 20 giorni, e quindi, ecco, ovviamente i dazi non verranno applicati alle aziende che producono i droni negli Stati Uniti. Questi nuovi dazi sono stati introdotti sulla base della Section 232 del Trade Expansion, appunto. La Corte Suprema avrebbe stabilito che quelli annunciati l'anno scorso sono illegali, quindi delle aziende hanno ottenuto un rimborso dal governo, ma questo rimborso non è però stato girato ai consumatori.

Ancora avanti in questa puntata, dobbiamo dirlo, sono sempre più frequenti i furti di hardware, sì, perché la crisi delle memorie e più in generale l'innalzamento dei prezzi dei componenti hardware stanno, come si dice, mettendo a dura prova il mercato. I giganti dell'intelligenza artificiale svuotano praticamente tutti i magazzini e tutti noi ne facciamo le spese. Lo sa bene chi si appresta magari a comprare un personal computer nuovo. Nell'ultimo periodo i listini avrebbero fatto registrare un forte rialzo, al tempo stesso però il fenomeno sta attirando l'attenzione dei criminali. C'è un report pubblicato da Wired che fa riferimento a un preoccupante aumento di furti con azioni che a volte sembrano proprio uscire da serie televisive. Eh sì, perché il caso forse più eclatante è relativo a un paio di episodi che sono avvenuti in California. In questi casi questi commando, insomma, hanno messo fuori uso i veicoli della sicurezza che stavano scortando questi mezzi pesanti in viaggio dalla Silicon Valley alla parte meridionale dello stato. Lo hanno fatto provocando anche due incidenti stradali in modo da poter fare letteralmente sparire questi due camion che erano carichi di apparecchiature tecnologiche. Ecco, non sono poi stati più ritrovati. Nessuno è rimasto ferito, non si registrano per ora degli arresti. Beh, comunque tra i sospettati ci sarebbero però anche gli autisti, la complicità di questi di persone, insomma, molto legate a queste aziende. Con tutta probabilità i carichi erano destinati al mercato nero. Quindi chi pianifica colpi simili non improvvisa, si tratta di veri e propri professionisti che impiegano delle tecniche sofisticate e quindi studiano i piani nei minimi dettagli. Ad esempio, in un'altra azione che avrebbe portato a rubare delle switch destinate a un data center di Meta, i ladri erano arrivati a fingersi una vera azienda di trasporti falsificando poi i documenti. Insomma, queste cose da noi qui in Italia capitano, però in America in questo periodo, dicevamo, legate forse alla crisi dell'hardware, si stanno veramente intensificando.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 26 agosto. Si festeggia Sant'Alessandro Martire. Oggi è la giornata mondiale del cane. Il proverbio del giorno è: la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all'aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi.
2: Toro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.
1: Gemelli, non mettete in testa di cambiare il mondo, anche se avete ottime capacità persuasive. Piuttosto limitatevi a operare nel vostro ambiente. Riceverete un simpatico invito per la serata che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.
2: Cancro, in coppia con Plutone e quadrata ad Urano, la severa luna in Capricorno vi rende inquieti. Incomprensioni su questioni di principio in famiglia. Cercate di valutare lucidamente qual è il problema alla base e siate disponibili ad aprirvi ad un dialogo.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle vostre energie. Troverete anche il tempo per riposarvi, tuttavia le relazioni con gli altri dentro e fuori casa scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la giornata appaga le vostre aspettative grazie alla luna che insieme a Plutone si attiva per mandare a buon fine ogni programma. Se siete studenti, alle prese con un esame imminente, puntate ad acquisire più sicurezza nell'esposizione.
1: Bilancia, un mercoledì da archiviare rapidamente con la luna, Urano e Mercurio che sono contrari. Urge trovare una scappatoia per salvaguardare il vostro equilibrio. Ricorrete al potere consolatorio delle note. Ascoltare la vostra musica preferita vi farà stare molto bene.
2: Scorpione, giornata impegnativa e produttiva, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, giornata di scarse soddisfazioni per tipi spendaccioni come tutti vi descrivono, costretti al risparmio dalla luna che vi frena. Frequentare un corso di specializzazione arricchirebbe il vostro curriculum, soprattutto se puntate all'estero.
2: Capricorno, congiunta a Plutone nel segno, la luna dà il via ad una giornata simultaneamente stimolante e protettiva per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma oramai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse.
1: Acquario, una sottile diffidenza vi fa stare sulle vostre, anche negli impegni di lavoro rendete poco, perdendovi dietro a desideri di evasione. Grandi ambizioni artistiche e culturali, ma senza un'applicazione costante rischiate di arenarvi.
2: Pesci, disponibili con gli altri, ma introversi e riservati, tenete chiusi dentro di voi i sentimenti e le emozioni, senza renderne partecipe chi vi è accanto. Idee confuse riguardo a un viaggio in programma. Qualcosa vi trattiene nell'acquistarne il biglietto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
16: Quest'estate.
23: È un dinosauro, quello.
24: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
25: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
26: Siamo nel passato.
27: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
29: Dobbiamo andare via da qui.
30: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
31: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
32: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
33: Cosa ami?
32: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
33: Ali.
32: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
35: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
36: Penso che non sia semplicemente una macchina.
34: Può un vuoto essere colmato?
37: Rimandalo indietro.
38: Te lo fa ricordare ogni giorno.
34: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
36: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
34: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Andiamo ancora avanti, amici, perché ci sono degli attacchi che sono tuttora in corso e ad avvisarci Apple, che avrebbe inviato un nuovo avviso di pericolo agli utenti che si trovano in 110 paesi. Non è ancora noto però il numero esatto, ecco. Per segnalare un attacco spyware in corso, chi avrebbe ricevuto la notifica deve immediatamente seguire i consigli dell'azienda, tra cui l'attivazione del lockdown mode, la modalità di isolamento che offre una protezione, diciamo, molto efficace. E alcuni utenti che hanno confermato su Reddit di aver ricevuto proprio l'avviso di Apple tramite la notifica sul lock screen dell'iPhone e un'email all'indirizzo associato all'account. Queste notifiche di minaccia vengono inviate già dal 2021, cioè quando l'azienda ha rilevato un attacco spyware contro specifici target, tra cui giornalisti, attivisti politici e diplomatici. Quindi Apple ha confermato a TechCrunch che sono stati avvisati gli utenti in 110 paesi. Nella comunicazione non viene indicato il nome dello spyware, ma è citato il famigerato Pegasus, appunto, della NSO Group. Altri noti spyware mercenari, diciamo, che spesso sono usati da governi repressivi, sono Graffite di Paragon, Solution e Predator di Citrox, appunto. Apple quindi si affida esclusivamente alle informazioni di intelligence e alle indagini sulle minacce per rilevare questi attacchi e, sebbene, dice, le nostre indagini non possono mai raggiungere la certezza assoluta, le notifiche di minaccia sono degli avvisi altamente affidabili del fatto che un utente è vittima di un attacco spyware mercenario mirato e perciò devono essere prese molto sul serio. Ecco, non possiamo, dice, fornire informazioni sulle cause che ci spingono ad emettere le notifiche di minaccia, poiché questo potrebbe aiutare chi mette in atto gli attacchi di spyware mercenario ad adattare il proprio comportamento per eludere il rilevamento in futuro. Gli utenti che cosa devono fare? Devono eseguire i consigli forniti con l'avviso, tra cui, ecco, l'attivazione della modalità isolamento, seguendo poi, ecco, le istruzioni che vengono date. Però attenzione, amici, se vi capita una cosa del genere, fatelo.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Andiamo ancora avanti, amici. In questa puntata vogliamo proprio occuparci di sicurezza, perché sono veramente tanti gli attacchi in questi giorni. C'è ancora una minaccia informatica che colpisce i computer con Mac, attaccando dati di navigazione alle credenziali, battezzato con il codice di Amnesia Stealer. Questo programma è stato sviluppato in linguaggio Rust e combina il furto di file riservati con il controllo da remoto delle sessioni web. Gli specialisti hanno individuato questo software malevolo distribuito tramite false pagine di download su GitHub. Quindi l'attacco induce l'utente ad eseguire un comando nel proprio terminale, installando così un componente che è capace di duplicare il profilo di navigazione per manipolare gli account della vittima. Quindi, come i malware Atomic e MacSync, questo attacco, diciamo, tramite ClickFix scarica un archivio zip che è protetto da password. Lo script estrae un file eseguibile, il quale mostra poi una falsa finestra di installazione per ottenere la password di amministratore. E munito di questi privilegi, il programma praticamente si impossessa del portachiavi, diciamo, di accesso delle note Apple, dei documenti personali e dei database di 16 browser che sono basati su Chromium. Nell'applicazione Telegram è lo strumento, diciamo, che seleziona specificatamente le directory degli account e filtra poi le cartelle secondarie per accelerare, diciamo, l'estrazione. Quindi, per accedere ai dati protetti del sistema operativo, il programma tenta di sfruttare una vulnerabilità che è legata agli snapshot dei dischi locali. Ecco, questo metodo fallisce sul Mac, diciamo 26, a meno che l'applicazione di comando non abbia già ricevuto un accesso completo al disco. Fate sempre attenzione dove navigate e soprattutto che cosa scaricate.

0: Bene, anche per questo mercoledì noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua, amici, è tutto da Maurizio Rossi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto, come sempre, che viene rinnovato. A domani, vi aspetto qua, a solita ora.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 26 agosto. Si festeggia Sant'Alessandro Martire. Oggi è la giornata mondiale del cane. Il proverbio del giorno è: la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all'aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportate nei vostri obiettivi.
2: Toro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.
1: Gemelli, non mettete in testa di cambiare il mondo, anche se avete ottime capacità persuasive. Piuttosto limitatevi a operare nel vostro ambiente. Riceverete un simpatico invito per la serata che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.
2: Cancro, in coppia con Plutone e quadrata ad Urano, la severa luna in Capricorno vi rende inquieti. Incomprensioni su questioni di principio in famiglia. Cercate di valutare lucidamente qual è il problema alla base e siate disponibili ad aprirvi ad un dialogo.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle vostre energie. Troverete anche il tempo per riposarvi, tuttavia le relazioni con gli altri dentro e fuori casa scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la giornata appaga le vostre aspettative grazie alla luna che insieme a Plutone si attiva per mandare a buon fine ogni programma. Se siete studenti alle prese con un esame imminente, puntate ad acquisire più sicurezza nell'esposizione.
1: Bilancia, un mercoledì da archiviare rapidamente con la luna, Urano e Mercurio che sono contrari. Urge trovare una scappatoia per salvaguardare il vostro equilibrio. Ricorrete al potere consolatorio delle note. Ascoltare la vostra musica preferita vi farà stare molto bene.
2: Scorpione, giornata impegnativa e produttiva, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, giornata di scarse soddisfazioni per tipi spendaccioni come tutti vi descrivono, costretti al risparmio dalla luna che vi frena. Frequentare un corso di specializzazione arricchirebbe il vostro curriculum, soprattutto se puntate all'estero.
2: Capricorno, congiunta a Plutone nel segno, la luna dà il via ad una giornata simultaneamente stimolante e protettiva per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma oramai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse.
1: Acquario, una sottile diffidenza vi fa stare sulle vostre anche negli impegni di lavoro, rendete poco, perdendovi dietro a desideri di evasione. Grandi ambizioni artistiche e culturali, ma senza un'applicazione costante rischiate di arenarvi.
2: Pesci, disponibili con gli altri, ma introversi e riservati, tenete chiusi dentro di voi i sentimenti e le emozioni, senza renderne partecipe chi vi è accanto. Idee confuse riguardo a un viaggio in programma. Qualcosa vi trattiene nell'acquistarne il biglietto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: tragedia in Pakistan, incendio nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad, morti 14 neonati, gli Stati Uniti frenano sul fronte iraniano, per ora nessun nuovo attacco, la pressione sarà soprattutto economica, raid ucraini in Russia, due morti e feriti, Putin boccia il piano di pace di Zelensky, negli Stati Uniti le primarie per il Senato premiano i candidati di Trump in South Carolina e della sinistra democratica in Oklahoma, caro carburante, oggi il governo proroga lo sconto sul diesel, in Cina nuovo record per un robot umanoide sui 100 metri, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati, soltanto uno sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria e fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
2: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi militari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
0: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni, ferite anche 2 donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca, il rappresentante vaticano Monsignor Paul Richard Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
2: Negli Stati Uniti, Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma, invece, la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
0: Veniamo in Italia, caro carburanti, nuova proroga dello sconto sul diesel fino alla fine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento, mentre successivamente il governo punta a introdurre misure più mirate per sostenere soprattutto le fasce di reddito più basse. La strategia è stata definita nella riunione tra la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Opposizioni e associazioni dei consumatori continuano però a chiedere interventi strutturali. Salvini intanto risponde dal meeting di Rimini ai malumori interni alla Lega e dice un passo avanti, nessun passo di lato.
2: Ultima pagina, un robot umanoide cinese corre i 100 metri in 8 secondi 86 centesimi. È il nuovo record stabilito da Tiangong Ultra durante i World Humanoid Robot Games di Pechino. Il precedente primato della competizione era di 9 secondi e 39. Il tempo fatto segnare dal robot è anche nettamente inferiore al record mondiale umano di Usain Bolt, fermo a 9 secondi e 58 centesimi. I giochi di Pechino sono diventati una vetrina dell'industria robotica cinese, con prove dedicate non soltanto alla velocità, ma anche a equilibrio, forza, controllo e capacità di operare in scenari vicini alle applicazioni reali.
0: Infine, lo sport, tennis, sorpresa agli US Open. Nel doppio misto, Flavio Cobolli e Belinda Bencic conquistano la semifinale eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la svizzera si sono imposti in due set, 5-4 al tie-break e 4-1 dopo 56 minuti di gioco. Per Cobolli e Bencic prosegue dunque l'avventura a New York dopo una vittoria di grande prestigio contro una coppia che vedeva insieme il campione spagnolo e una delle più grandi protagoniste della storia del tennis. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte. Al mattino, dalle ore centrali, aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio, generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino, Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino, potranno persistere residue e deboli piogge. Successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata. Qualche residuo a nuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale, Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 26 agosto. Si festeggia Sant'Alessandro Martire. Oggi è la giornata mondiale del cane. Il proverbio del giorno è: la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all'aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi.
2: Toro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.
1: Gemelli, non mettete in testa di cambiare il mondo, anche se avete ottime capacità persuasive. Piuttosto limitatevi a operare nel vostro ambiente. Riceverete un simpatico invito per la serata che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.
2: Cancro, in coppia con Plutone e quadrata ad Urano, la severa luna in Capricorno vi rende inquieti. Incomprensioni su questioni di principio in famiglia. Cercate di valutare lucidamente qual è il problema alla base e siate disponibili ad aprirvi ad un dialogo.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle vostre energie. Troverete anche il tempo per riposarvi, tuttavia le relazioni con gli altri dentro e fuori casa scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la giornata appaga le vostre aspettative grazie alla luna che insieme a Plutone si attiva per mandare a buon fine ogni programma. Se siete studenti, alle prese con un esame imminente, puntate ad acquisire più sicurezza nell'esposizione.
1: Bilancia, un mercoledì da archiviare rapidamente con la luna, Urano e Mercurio che sono contrari. Urge trovare una scappatoia per salvaguardare il vostro equilibrio. Ricorrete al potere consolatorio delle note. Ascoltare la vostra musica preferita vi farà stare molto bene.
2: Scorpione, giornata impegnativa e produttiva, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, giornata di scarse soddisfazioni per tipi spendaccioni come tutti vi descrivono, costretti al risparmio dalla luna che vi frena. Frequentare un corso di specializzazione arricchirebbe il vostro curriculum, soprattutto se puntate all'estero.
2: Capricorno, congiunta a Plutone nel segno, la luna dà il via ad una giornata simultaneamente stimolante e protettiva per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma oramai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse.
1: Acquario, una sottile diffidenza vi fa stare sulle vostre, anche negli impegni di lavoro rendete poco, perdendovi dietro a desideri di evasione. Grandi ambizioni artistiche e culturali, ma senza un'applicazione costante rischiate di arenarvi.
2: Pesci, disponibili con gli altri, ma introversi e riservati, tenete chiusi dentro di voi i sentimenti e le emozioni, senza renderne partecipe chi vi è accanto. Idee confuse riguardo a un viaggio in programma. Qualcosa vi trattiene nell'acquistarne il biglietto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nonostante gli sforzi delle diplomazie internazionali, Mosca prosegue l'aggressione in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa. Lutto nel mondo della musica internazionale. Morta la cantante country Dolly Parton negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Roviello, 62 anni, il crociard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora, con il quale aveva un debito di 50 euro. Si terrà domani il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, il 32enne investito da un taxi a Capri la notte tra il 9 e il 10 agosto. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. Nonostante gli sforzi internazionali, prosegue l'aggressione russa in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa, il servizio della redazione.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato tre punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale, morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni, lo ha reso noto la sua famiglia. In un comunicato, la regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Robiello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora, con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. In cattedrale esponenti delle parrocchie, del volontariato, alcuni senza fissa dimora, amici di Guido, diversi fedeli che lo avevano incrociato in piazza Sant'Anna o che sono rimasti scossi dall'episodio e hanno voluto testimoniare il proprio dolore. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni, finito in carcere, ha confessato l'aggressione pur negando di aver voluto uccidere il 62enne. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Si terrà domani, giovedì 27 agosto alle 12, su disposizione della Procura di Napoli, il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, il 32enne investito da un taxi la notte tra il 9 e il 10 agosto. L'uomo, originario di Bosco Reale, lavorava sull'Isola Azzurra come macellaio stagionale. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini di un video che ritrae il momento della tragedia. La morte è sopraggiunta dopo 9 giorni dopo l'incidente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo sport, nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti da servizio della redazione.
3: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
1: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo 6° e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goode, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Chiuso il raccordo Salerno-Avellino per un grosso camion che si è ribaltato perdendo il carico di pomodori tra Fisciano Nord e Montoro Sud verso Avellino. Il traffico proveniente da Salerno deve uscire obbligatoriamente a Fisciano. Per la difficoltà di missione sul raccordo Salerno-Avellino si sono formate code tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Sul resto della regione la circolazione si presenta nel complesso ancora piuttosto scorrevole, complice il periodo estivo. In città Napoli chiusa la riviera di Chiaia per lavori tra piazza San Pasquale e piazza Vittoria fino al 6 settembre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte al mattino. Dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino, Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino, potranno persistere residue e deboli piogge. Successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata. Qualche residuo a nuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale e Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 26 agosto. Si festeggia Sant'Alessandro Martire. Oggi è la giornata mondiale del cane. Il proverbio del giorno è: la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna oggi vi manda in tilt. Scaricate la tensione con una passeggiata all'aria aperta, evitando però di avventurarvi in luoghi troppo lontani. In famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi.
2: Toro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.
1: Gemelli, non mettete in testa di cambiare il mondo, anche se avete ottime capacità persuasive. Piuttosto limitatevi a operare nel vostro ambiente. Riceverete un simpatico invito per la serata che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.
2: Cancro, in coppia con Plutone e quadrata ad Urano, la severa luna in Capricorno vi rende inquieti. Incomprensioni su questioni di principio in famiglia. Cercate di valutare lucidamente qual è il problema alla base e siate disponibili ad aprirvi ad un dialogo.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle vostre energie. Troverete anche il tempo per riposarvi, tuttavia le relazioni con gli altri dentro e fuori casa scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la giornata appaga le vostre aspettative grazie alla luna che insieme a Plutone si attiva per mandare a buon fine ogni programma. Se siete studenti alle prese con un esame imminente, puntate ad acquisire più sicurezza nell'esposizione.
1: Bilancia, un mercoledì da archiviare rapidamente con la luna, Urano e Mercurio che sono contrari. Urge trovare una scappatoia per salvaguardare il vostro equilibrio. Ricorrete al potere consolatorio delle note. Ascoltare la vostra musica preferita vi farà stare molto bene.
2: Scorpione, giornata impegnativa e produttiva, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, giornata di scarse soddisfazioni per tipi spendaccioni come tutti vi descrivono, costretti al risparmio dalla luna che vi frena. Frequentare un corso di specializzazione arricchirebbe il vostro curriculum, soprattutto se puntate all'estero.
2: Capricorno, congiunta a Plutone nel segno, la luna dà il via ad una giornata simultaneamente stimolante e protettiva per voi e per chi vi è accanto. Urano, come sempre, ci infila lo zampino, ma oramai sapete come arginare l'imprevedibilità delle sue mosse.
1: Acquario, una sottile diffidenza vi fa stare sulle vostre anche negli impegni di lavoro, rendete poco, perdendovi dietro a desideri di evasione. Grandi ambizioni artistiche e culturali, ma senza un'applicazione costante rischiate di arenarvi.
2: Pesci, disponibili con gli altri, ma introversi e riservati, tenete chiusi dentro di voi i sentimenti e le emozioni, senza renderne partecipe chi vi è accanto. Idee confuse riguardo a un viaggio in programma. Qualcosa vi trattiene nell'acquistarne il biglietto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Caro carburanti, oggi in Consiglio dei Ministri la possibile nuova proroga allo sconto sul gasolio, sul tavolo diverse opzioni. Il caso Ranucci, la RAI starebbe pensando ad una exit strategy. Nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a Palermo a causa della difterite. Contrabbando di prodotti energetici, 4 arresti da parte della Guardia di Finanza di Aversa e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti in apertura oggi in Consiglio dei Ministri, la possibile nuova proroga allo sconto sul gasolio, sul tavolo diverse opzioni dal servizio della redazione.
2: La decisione è maturata durante una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto le famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
1: Il caso Ranucci, la RAI starebbe pensando ad una exit strategy, e l'obiettivo della riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri tra l'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi, il direttore degli affari legali Francesco Spadafora, il direttore delle risorse umane Felice Ventura. L'orientamento dell'azienda resta il cambio di conduzione al report dopo le tensioni per l'attentato e la relazione del comitato etico sulla vicenda e la ricollocazione del giornalista con una proposta di ruolo congruo al riparo dai rischi di una causa per demansionamento. L'ipotesi principe resterebbe, se apprende, la riassegnazione ad una testata giornalistica, ma la quadra non è stata ancora trovata e il confronto proseguirà nei prossimi giorni. Nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a Palermo a causa della difterite. Il servizio della redazione.
3: I genitori hanno presentato alla procura una denuncia a querela nei confronti dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: La Guardia di Finanza di Aversa ha eseguito un ordinanza di misure cautelari nei confronti di 4 persone accusate di far parte di un'organizzazione dedita al contrabbando di oli lubrificanti e benzina, prodotti che sarebbero stati commercializzati illecitamente in maniera da eludere il pagamento o l'accertamento delle accise e dell'IVA, oltre a favorirne il trasporto in assenza della necessaria documentazione o avvalendosi di documenti ritenuti falsi. L'indagine è scattata a seguito di un controllo di un grosso carico di olio lubrificante che aveva portato al sequestro del carico e dell'auto articolato con il rimorchio che lo trasportava. Lo sport, il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa a Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Zeballos, se il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato di una possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Zeballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli, come sta facendo da mesi. Una notizia a metà strada tra lo sport e la tecnologia: in chiusura, un umanoide cinese, Tiangong Ultra, ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione del World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Prima spot.
34: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
35: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
34: FM World, powered by 22HBG.
36: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
37: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
38: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Tragedia in ospedale in Pakistan, in un incendio muoiono 14 neonati, ancora attacchi tra Russia e Ucraina e cresce il numero delle vittime civili in entrambi i fronti. Tragedia ieri in Alto Adige, dove in serata si è verificato un incidente mortale con il parapendio. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, che l'altra notte avrebbe causato l'incidente stradale nel quale sono morti due coniugi. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in un ospedale in Pakistan. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati. Soltanto uno sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria e fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
0: Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Lo riferiscono le agenzie russe TASS e RIA Novosti. Nella notte, inoltre, un attacco ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries e Kotovsk, nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. In Italia, con la cronaca, tragedia ieri in Alto Adige, dove in serata si è verificato un incidente mortale con il parapendio nel territorio comunale di Moso, in Passiria a Passo Rombo. Un uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è precipitato al suolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori con l'elisoccorso, le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Merano e i vigili del fuoco volontari. Il medico d'urgenza però ha potuto solo constatare il decesso della persona. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, conducente della Mercedes classe A, che l'altra notte avrebbe causato sulla provinciale 17 tra Salice e Salentino e Veglie in provincia di Lecce l'incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, 51 e 47 anni, di Nocera Superiore in provincia di Salerno. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto l'effetto di alcol. Nell'incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato alla Dea Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Ancora una storia di violenza domestica ai danni di una donna, questa volta arriva ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, dove un uomo di 77 anni è finito agli arresti domiciliari per aver continuamente aggredito e picchiato la moglie. L'uomo era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento e dell'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento al termine delle indagini condotte dai carabinieri coordinate dalla locale procura della Repubblica. Lo sport, il tennis: Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale 5-4-4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in 3 set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirra Andreeva con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale ai sedicesimi di finale in 3 set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Non c'è altro, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte. Al mattino dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte e nelle prime ore del mattino potranno persistere residue e deboli piogge, successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata, qualche residuo a nuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico, Meridionale e Ionio. Gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Camille Grabar è un nuovo giocatore bianconero. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Ceballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Dardi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci. C'è nuova operazione ieri per Federica Brignone e per la regina dello sci alpino. 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. E poi il basket è una curiosità tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calciomercato è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabar è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continas ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Zeballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato della possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Zeballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli come sta facendo da mesi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale di 5-4, 4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirjam Reva, con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro con Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale sedicesimi di finale in tre set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Sci, nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
2: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
1: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goat, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Goat non ha mai rivelato quanto ha pagato per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Jupiter, la casa d'aste digitali e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Le offerte potranno essere fatte dal 15 al 29 settembre. Una notizia a metà strada tra sport e tecnologia. In chiusura, un umanoide cinese, Tiangong Ultra, corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. E con lo sport per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio.
3: telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
31: Prima Radio, musica ed informazione.
32: Prima spot.
33: La tua giornata sarà pesante come al solito?
34: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
33: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
34: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
33: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
34: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
33: Ampio parcheggio custodito.
35: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
36: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
35: FM World, powered by 22HBG.
36: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
37: Pronto? Chi parla?
36: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
38: Udite, udite, signore e signori!
36: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
39: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
36: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Un debito di appena 50 euro dietro il pestaggio costato la vita a un clochard di 62 anni a Caserta. Il 40enne fermato avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Campi Flegrei, salgono oltre 3.700 le persone sgomberate dopo il terremoto del 31 luglio. Sono 216 gli edifici dichiarati inagibili. E vasto incendio in Cosera Amalfitana, Canadere, ed elicotteri in azione sulle montagne tra Maiori e Tramonti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calciomercato è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabar è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continas ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Zeballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato di una possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Zeballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli come sta facendo da mesi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale di 5-4, 4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirran Reva, con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro con Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale sedicesimi di finale in tre set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Sci, nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
2: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
1: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore investitore Rob Goat, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Goat non ha mai rivelato quanto ha pagato per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Jupiter, la casa d'aste digitali e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Le offerte potranno essere fatte dal 15 al 29 settembre. Una notizia a metà strada tra sport e tecnologia. In chiusura, un umanoide cinese, Tiangong Ultra, corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. E con lo sport per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev. Negli Stati Uniti prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine. NATO, capodragone, l'Italia dovrà assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva. Allarme hashish bianco in campagna e poi la guerra dei social negli Stati Uniti, a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev e il servizio della redazione.
2: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni. Ferite anche due donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca, il rappresentante vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
1: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambio, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Lo dice il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa al sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting. Dobbiamo, aggiunge Pizzaballa, fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Negli Stati Uniti adesso, dove prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine, il servizio della redazione.
3: Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma invece la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
1: Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di piena pace da tempo ormai. A dirlo è l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, in un'intervista al Foglio. Il focus è sulle minacce ibride, il rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord e la necessità di rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Per l'Italia, secondo Capodragone, questo significa assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva, trasformando gli investimenti nella difesa in capacità concrete disponibili. L'arme hashish bianco in Campania, 4 giovani incensurati sono stati arrestati la notte scorsa nel napoletano perché trovati in possesso di 7 grammi di white hash. È la prima volta che la nuova sostanza stupefacente, che da qualche mese gira anche in Italia, arriva nel napoletano. I fatti si sono svolti a Pozzuoli. Per i 4, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, è scattata l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, indagini in corso per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea. Ultima pagina in chiusura. Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerando che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Restano i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
32: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte al mattino. Dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino, potranno persistere residue e deboli piogge. Successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata. Qualche residuo a nuvolo sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare Canale di Sardegna, Adriatico meridionale, Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
31: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, il calciomercato, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Camille Grabar è un nuovo giocatore bianconero. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Ceballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci. Sci, nuova operazione ieri per Federica Brignone e per la regina dello sci alpino. 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. E poi il basket è una curiosità tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calciomercato è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabar è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continas ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. In casa Napoli intanto potrebbero essere ore decisive per capire il futuro di Zeballos. Il Napoli al momento non può procedere per una questione di spazi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l'incontro tra il suo agente Merino e il DS Giovanni Manna, in cui si sarebbe parlato della possibilità di prendere il giocatore in vista del mercato di gennaio. Zeballos, che ha anche altre offerte, potrebbe tuttavia non aspettare più il Napoli, come sta facendo da mesi. Il tennis: Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set, con il risultato finale di 5-4, 4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirjam Reva, con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro con Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale sedicesimi di finale in tre set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Sci: nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
2: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La scettrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
1: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo sesto e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goat, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Goat non ha mai rivelato quanto ha pagato per l'acquisto della maglietta. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la vendita avverrà su Jupiter, la casa d'aste digitali e piattaforma di e-commerce fondata nel 2022 dal cantante, produttore e stilista Pharrell Williams. Le offerte potranno essere fatte dal 15 al 29 settembre. Una notizia a metà strada tra sport e tecnologia: in chiusura, un umanoide cinese Tiangong Ultra, corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. Il precedente record della competizione era di 9,39 secondi, stabilito da un altro robot. E con lo sport per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte. Al mattino, dalle ore centrali, aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio, generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino potranno persistere residue e deboli piogge, successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata, qualche residuo a nuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale e Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Per te.

0: tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. La missione russa del capo della CIA a Mosca ribadisce: nessun incontro segreto con Putin. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue, la tregua almeno sotto l'aspetto militare, allarme hashish bianco in campagna, e poi la guerra dei social negli Stati Uniti. Tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. Secondo i funzionari dell'ospedale, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 bambini e solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. Vediamo adesso la missione in Russia. Del capo della CIA, Mosca ribadisce nessun incontro segreto con Putin, lo ha dichiarato all'agenzia TASS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non erano previsti contatti con Putin, ha affermato il portavoce presidenziale russo. Intanto non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Anche due donne sono rimaste ferite. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue la tregua, almeno sotto l'aspetto militare, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi unitari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale. Morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni, lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con una eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino ad oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla luna un caratteristico colore rosso mattone. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la luna ad essere coperta. L'arme hashish bianco in Campania. 4 giovani incensurati sono stati arrestati la notte scorsa nel napoletano perché trovati in possesso di 7 grammi di white hash. È la prima volta che la nuova sostanza stupefacente, che da qualche mese gira anche in Italia, arriva nel napoletano. I fatti si sono svolti a Pozzuoli. Per i 4, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, è scattata l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Indagini in corso per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea. Ultima pagina in chiusura. Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerando che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: piacerà.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.
34: Prima spot.
35: La tua giornata sarà pesante come al solito?
36: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
35: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
36: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
35: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
36: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
35: Ampio parcheggio custodito.
37: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
38: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
39: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev. Negli Stati Uniti prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine. NATO, capodragone, l'Italia dovrà assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva. Lutto nel mondo della musica internazionale, morta la cantante country Dolly Parton. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Sono stato

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev, il servizio della redazione.
2: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni. Ferite anche due donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca, il rappresentante vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
1: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambio, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Lo dice il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa al sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting. Dobbiamo, aggiunge Pizzaballa, fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Negli Stati Uniti adesso, dove prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine, il servizio della redazione.
3: Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma invece la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
1: Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di piena pace da tempo ormai. A dirlo è l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, in un'intervista al Foglio. Il focus è sulle minacce ibride, il rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord e la necessità di rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Per l'Italia, secondo Capodragone, questo significa assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva, trasformando gli investimenti nella difesa in capacità concrete disponibili. La cronaca: un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché è accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'aggressione con acido ai danni di una 32enne è avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorsese, nel veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere a carico del 22enne accusato di reati di lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate. Lo sport in chiusura, il calcio, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. Coppa Italia, la prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la sfida tra Udinese e Venezia, che si terrà mercoledì 2 settembre, ai residenti nella provincia di Venezia. A pesare sulla decisione la storica rivalità tra le due tifoserie, sfociata nel febbraio dello scorso anno in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano facendo ritorno a casa dopo aver seguito in trasferta i lagunari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:03.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, il raccordo Salerno-Avellino per incidente è chiuso tra Fisciano Nord e Montoro Sud in direzione Avellino. Il traffico proveniente da Salerno deve uscire obbligatoriamente a Fisciano. Sul resto della regione la circolazione si presenta nel complesso scorrevole. In città Napoli chiusa la riviera di Chiaia per lavori tra Piazza San Pasquale e Piazza Vittoria, e questo fino al 6 di settembre. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6. Chiusura tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino e tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno dalle 22 alle 6 di domani chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale in entrata verso Salerno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte al mattino. Dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino, Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino, potranno persistere residue e deboli piogge. Successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata. Qualche residuo a nuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale, Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
12: Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Sale a 95 morti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Nel Lugansk, 9 morti e 6 feriti in un attacco con drone contro un autobus, secondo le autorità filorusse. Arrestato in Spagna Thomas Taulant, il latitante noto come il mago delle evasioni. Nel Trevigiano una donna insegue il truffatore della suocera e lo fa arrestare. Misura cautelare per un 37enne accusato di perseguitare per anni l'ex convivente. Scuola per quasi uno studente su 6, la promozione è ancora in bilico. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
2: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimini di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano confermi né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
1: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Toma Taulant, il 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto, avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
2: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita.
1: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
2: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce oltre il 90% dei rimandati e ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% dei giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
1: Dobbiamo andare via da qui.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
8: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
19: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima Spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
17: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
17: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
17: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi, incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano nel Napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e ha assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel Napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto e ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte al mattino. Dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino potranno persistere residue e deboli piogge, successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata, qualche residuo a nuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare canale di Sardegna, Adriatico meridionale, Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità!

batterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà. Mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

forestali a 95 morti, il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Nel Lugansk 9 morti e 6 feriti in un attacco con drone contro un autobus, secondo le autorità filorusse. Arrestato in Spagna Thomas Taulant, il latitante noto come il mago delle evasioni. Nel Trevigiano una donna insegue il truffatore della suocera e lo fa arrestare. Misura cautelare per un 37enne accusato di perseguitare per anni l'ex convivente. Scuola per quasi uno studente su 6, la promozione è ancora in bilico. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
2: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimini di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano confermi né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
1: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Thomas Taulant, 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori, avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto, avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
2: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. All'ora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
1: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
2: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce oltre il 90% dei rimandati e ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% dei giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:03. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera e bentrovati. Poco traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. In città Napoli fino al 6 di settembre chiusa la riviera di Chiaia per lavori tra piazza San Pasquale e piazza Vittoria. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6 di domani, chiusura tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino e tra Doganella e Camaldoli direzione Pozzuoli. Lavori questa notte anche sulla A1 Roma-Napoli, dalle 21 alle 6 per chi proviene da Roma, chiuso il ramo di immissione sulla statale 162 verso Pomigliano. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, dalle 22 alle 6 di domani, chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale, in entrata verso Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte. Al mattino dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino potranno persistere residue e deboli piogge, successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata, qualche residuo a nuvolo sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare canale di Sardegna, Adriatico meridionale, Ionio, gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Numero 1.

West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano nel napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto, è ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice: è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
3: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
10: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
31: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Tutte le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord arriveranno cielo di nuovo nuvoloso ed ampie ritte. Scrive nuvole con deboli oggi la luna durante la notte mattina. Speciale ora nuovamente l'instabilità dovete gli spazi in sera ampie e reali. Pure di menti a nuvole di Piemonte e Luglia. Qualche precipitazione a posto di acqua in Emilia orientale. Dal dopo di generale giuramento anche serata potranno essere più sui torri Piemonte e Treno Alpadi. C'è sarà giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla scala settentrionale anteno primo ore del mattino. Potrebbe essere residui di piogge, successivamente arriveranno anche schiarie. Tempo anche su Sardegna, dove le temperature tornano a raggiungere valori particolarmente bassi. Su Sicilia, condizioni tentabili, mentre il sole è stato per qualche residuo ad volamento era possibile, per andare sulla campagna centenaria, ma sta precipitazioni fittive. Le terre minime diminuiranno leggermente sulle regioni centro-nord-orientali, incrementano su Liguria, in Germania orientale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto al centro nord, sulla campagna centro-settentrionale, sui setti occidentali, Sardegna e Sicilia. Valori di eccezione su Brindisi, poi a Sardegna, Ortale e Sicilia settentrionale. Prende via una nuova di calore peste punto a 8 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 78 gradi introterrà la Brina, 33 gradi nell'interno della Campania, Basilica Puglia, venta nella mente d'ori e viabili sulla via Milionale, toccherà prevalentemente dai quadri settentrionali, al tardo meridio possibili fiche zone del nord, interrate dai corali per riguardare i snomossi, mare di Sardegna, attacco di Lionari, gli ori, altri ci passano, addormenti da un sia comossi. E così mette l'ottimo momento in tutto.
1: Radio, musica, informazione.

Le ultime forze che ci avevo in corpo per rispondere, le usate per ripetere, dottore fottiti. Tanto i sintomi li sai, sono sempre i soliti. Voglio solo andare a casa, quindi adesso togliti. In ospedale col bracciale 712. Mi chiedono che ho preso a casa, dici muoviti. Ho mischiato il mio dolore con il cuore, e poi ho mischiato delle gocce con alcol.

conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

Forse in fondo credo che tutto può succedere. Giorni migliori arriveranno anche per me. Se in fondo credo che tutto può succedere. Giorni migliori arriveranno anche per me.